Vieme, táta, venkos, či... Čibisko, psiali, leče, lule... Ni, organ, komplet, rete, immuni, sensi... Vitari, situita nel suo... Dietro, complesso, insieme... Brichi, che con organi...

about that man, because she tribisco ziali lecce lule ni organ complet rete immuni sensibilitari situita nel suo dietro complesso insieme per chi che con organi

Oggi fermo qua. E ci fermo qua, vado qua. Però ci fermo qua, la palma che si è avvera.